0: faccio un capo, mi critica potere di destinaggio.
1: La larga spazzatura alla terra consumi, por la maleza che dentro dalle malambre del tempo.